0: che qui questo flex, brisciando sin user chain, te do per
1: te urbana. En tu radio 98.5 RD1.